0: Basso.
1: Uutta musiikkia bassolla.
0: Drake, Too Hard for the Radio.
2: Yeah. Hey, whoa, yeah, hey.